0: Superestrella 94.1. Me encanta. Superestrella 94.1. Me encanta.
1: Ritornerà per te. Può essere.